fa. Il professor Hé attualmente fa l'esame che è giunto nel lavoro per passare dalla commissione preparatoria all'organizzazione.